0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Più posso io che lo gola pi. Cosa mi vuoi?
0: Hiya, Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You wanna go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.